spose che partoriranno uomini grossi come altri, che quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada.

questo nord-ovest sbardato di stelle e le piste dei carri gelati come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie, fa il verso delle rane puntuali, arriva sulle aie bianche

da questa campagna altri abissi di luce. La chitarra di anima niente, più che il cavallo e il chinino. E voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada.